Se il mondo si fermasse e ti dimenticasse per un po', come non hai voluto mai, lasciandoti le scelte da prendere senza fretta, tu che fai?

Se il mondo si fermasse e ti dimenticasse, cosa fai? Dimmi di me che cosa fai. Avendo tutto il tempo, guardando i pro e i contro, dove vai? Cammini via o rimani qua? Prendo le mie ali, volo, volo, volo, volo, volo, fino a che? Fino a Dio.

Avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie, in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stasera.

Secondo me quella sedia lì va spostata. Anche secondo me quella sedia lì va spostata. Facile dirlo quando l'hanno detto gli altri. Se è per questo, sono anni che lo dico e nessuno mi ascolta. Da un'approfondita analisi storica e sociologica viene fuori che quella sedia pesa dai 9 ai 10 kg. Non sono d'accordo. Dai sondaggi il 2% degli intervistati dice che pesa dai 5 ai 6 kg, il 3% dai 6 ai 7 kg, il 95% non lo so e non me ne frega niente. Basta che la spostiate. Secondo me per spostarla bisognerebbe prenderla con cautela per la spalliera e metterla da un'altra parte. Eccesso di garantismo. Al punto in cui siamo non resta che affidarsi a una figura autorevole e competente. Forse un tecnico. Magari di destra appoggiato dalle sinistre. Un tecnico? No, un tecnico non può garantire la stabilità della sedia. E poi costituisce un'anomalia antidemocratica e anticostituzionale. Se è così, cambiamo la Costituzione. Non è una cosa che si può fare da un giorno all'altro. Nel frattempo propongo di indire un referendum. Non si troveranno mai 500.000 firme per spostare una sedia. E allora non c'è scelta. Elezioni anticipate. No, elezioni oggi no. Sarebbe troppo grave per il paese. Forse domani. Rimane il problema urgente della sedia da spostare. Su questo sono d'accordo. Può essere un punto d'incontro. Parliamo. Parliamo.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche agli altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.

Aficionados, fatemi sentire il rullo di tamburi. Debutta la nuova di Sal Da Vinci alla numero 10. C'è bisogno d'amore, c'è bisogno di poesia. Sal Da Vinci, numero 10.

più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti. Motori già caldi a suon di Hit, la numero 9 è più belli, e di Madame Marrakesh, volevo capire.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli. Saliamo di una posizione. Ci sono le sonorità latineggianti di Saif che diventano travolgenti. Buona domenica, suona in settima i più belli d'Italia.

0: domenica.
1: La Febbre Sole, numero 6. Super salita e super nuova entrata per Noemi, tra attrazione e desiderio di riscatto. Se non ti piace questa canzone, sei davvero matto. Numero 6, ai più belli d'Italia, Noemi.

0: statuto ID.
1: Aspettando l'uscita del nuovo album di Ultimo, prevista per il 19 giugno, ecco il brano che lo precede, Romantica, Ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Numero 5, Paola Iezzi e il suo ultimo capolavoro dance pop conquistano la quinta posizione. Stessa direzione, regala la voglia di guardare sempre avanti. Paola Iezzi, numero 5.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
3: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
1: Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Velocità supersonica con il vento in poppa. Vanno forte Alfa e Jovanotti e più belli. Sono in quarta. Buon vento.

È chiaro ed è anche evidente. Eddie Brock è un giovane artista che scrive canzoni sincere e dirette. Ecco il suo nuovo singolo, Bel Venerdì. Descrive la sensazione di solitudine che si prova quando finisce una storia d'amore. Eddie Brock, Bel Venerdì.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli. Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Altitudine per questa prima puntata del mese di giugno 2026 ai più belli. Calde notti d'estate con i pinguini tattici nucleari. Il motto? Sorry, scusa, lo sento. Numero 3.

Amici, c'è un profumo do Brasil nel singolo di Gaia. Tra samba e musica tradizionale, un pezzo davvero speciale. Gaia, bossa nostra.

0: in cima da Marrakesh, LDA, Safe, Paola Iezzi, Giovanotti, Alfa, Pinguini Tattici Nucleari, Clara e San Giovanni. Ecco la canzone regina dei più belli d'Italia.
1: La numero uno.
0: Ecco finalmente la nostra numero uno ai più belli d'Italia. Il ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione e sceglie comunque di continuare a ballare. Lui è Francesco Gabbani, Summer Funk, numero uno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Pressi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Pressi de Bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: Alla Conrad de Sant'Alvise.

Racconterò di quando hai detto: ti giuro son cambiata. E poi non sei cambiata affatto, è stata identica la strada. Quando hai detto puoi salvarmi ed io l'ho fatto con il cuore. Poi ho cercato in te una scusa e mi hai confuso tra persone. Racconterò a mio figlio le cose fatte insieme. Il primo giorno che ti ho vista, diamante tra le iene. Sai, la vita può cambiarci solo se non la viviamo. Strano a dirsi certe volte, resta vero chi non siamo. Racconterò ai miei amici, ai pochi che rimarranno, che ho scoperto camminando quanto è bello stare fermo. Che più cerchi di star bene, più ti complichi il futuro. Che cazzo l'ottimismo, non lo voglio come scudo. Quante nuvole ti servono per accorgerti del cielo. Quando perdi una persona, scopri il suo valore vero. Io che scrivo in tanto fumo, mi distraggo come posso. Tanto è un gioco l'esistenza ed ogni scelta è un nuovo passo.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

La mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: ciao, mio marito è. Ah, niente. Allora casomai mi fa sapere, va bene. Va bene, grazie.
1: Maria Santa, niente, i carabinieri, non so niente. Cosa faccio adesso? Dove si andate là?
0: E mi ha detto, vado fuori a fare cena di a classe.
1: Sì, ma adesso ho tolto il telefono, non so mai...
0: Ho appena tolto 10 giosse. Adesso che ne tolgo altre 10 per forza, aspetta.
1: Cosa faccio adesso? Siamo in ospedale, aspetta. Possibile? Cosa zio qua? Che non esce? 0, 4, 1. Aspetta che non voglia che io c'hai. Anche qua.
0: Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, mi scusa. Sì, volevo sapere. Pronto?
2: Voglio una vita!
0: Ma già siamo tanti quasi! No, fa niente!
2: Voglio una vita!
0: No, niente! Maria Santa! Maria, che sta?
2: Voglio una vita! Che se ne frega!
3: Sita!
0: Anche zitta, dice! Meglio vai a questa casita, perché se no non so cosa che dico, va!
3: Tuo uomo è tornato, zitta!
0: Sì, guarda, è proprio meglio che sta cassita, guarda. Non si può sapere dove si sta,
3: eh? In ginocchio.
0: Anche in ginocchio? Possibile, Sergio. Ho telefonato a carabinieri, ospedali. Ti ha detto, vado a fare la cena della classe. Come si dà in questa cena della classe, mi adesso? Non ti capisci che sono stato in pensiero tutta la sera?
3: Sono stato, donna, a toccare con mano le meraviglie della vita.
0: Guarda, porta. Senti, quanto sei che ti capevo, eh? Quanto sei che ti capevo?
3: Ma il nettare di Bacco, donna, mi ha fatto scoprire il profumo del peccato!
0: Maria Santa! Da dove sei che sei da fuori che mutandine? Dimmi, dove che ti sei sta?
3: E finalmente...
0: Guarda!
3: E finalmente... Maria Santa! Ho aperto gli occhi! Capito, amore?
0: Stammi un tam, perché ora non ti segna. Ti sei indegno.
3: Ma vieni qua che ti veda. Che brutta che ti sei.
0: Guarda che... Siamo per... Maria Santa, il mio Inta.
3: Ma che gusto che te ho Inta, veggia.
0: Siamo per te, Sergio.
3: Balliamo. È da tanto che non lo facciamo.
0: A sapere, perché non ti sta neanche in piedi, non ti sta, va.
3: Stupisci, donna.
0: Facciamo perdere, va, Sergio. Sai cosa faccio adesso? Vado in camera e mi siero a chiave, va. E che ne parliamo domani mattina. Forse che ne parliamo domani mattina, va.
3: Oggi, donna, ribellarti al tuo sovrano.
0: Che sovrano, Maria? Si arriva a casa Carlo d'Inghilterra stasera, sa?
3: Donna, ti avviso. Oggi, 14 maggio, la mia vita è cambiata così. Ricordati, donna. Un'altra vita, un altro amore ti darò. Un'altra vita, un altro amore.

0: questa qua.
1: Nono, fa un piacere, vai in campo a chiamare i fiori, dica che gli vai a casa che sei pronto. Putei, dai che c'è ora da mangiare, dai, forza, tutti in casa, dai. Suelle, non rodolarti per terra, dai. Chanel, guarda che ti sei spanto tutto addosso, corri a nettarti. Kevin, discendi subito da quel pozzo. Guarda che bastardo di griglia, mi ascolta. Suelle, Kevin, Chanel. Ma che cazzo di nomi esisti qua? Quanto più belli erano i nostri nomi di una volta. Zaira, Alvise, Galliano, Giacomo.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

La coda del ospo. Aspetta il video, sta.

0: Arlivi tu. Ma te non neanche con te che vuol dire?
1: Una parola zuzzarino che significa continuamente. La cosa, ho la gola molto secca, sono molto assetato, avrei voglia di un po' di caffè. Zizi! Ti gonfia il caffè freddo! Allora scaldi per la zucchera!
2: Il finale?
3: Che fine?
2: Che?
0: Va bene,
2: è finale, ci sei a finire così. Cioè, niente, domande se la si presentiamo in teatro in queste condizioni.
0: Cioè, dopo tutto l'ambaradan che si sta messo su perché facciamo uno spettacolo durante la settimana santa.
3: Io ti avevo detto che non mi muovevo,
0: Cioè, ti hai insistito.
3: Mio fratello,
0: Joy Singer, Joy Singer. Fiore, cosa dirvi? Che Dio ne manda buona.
2: No, scusa, sto qua su un coro americano, Carlo. Cioè, cosa gusto che capisci? Sappiamo che ti vedi in inglese.
0: Ah sì, e ora, that gone said the beauty I touch.
2: Cosa?
0: That God send it beautiful.
2: Ah,

0: conosco al dottor Fecci.
1: Ehi, dottor, stavo tanto male, con mano questo mio.
0: Allora sapevo, manco male che mi comincia a cera.
1: Se tutta la notte che vomito, sta con
0: un po'. Tu le assesse. Ma non ti vedi? Se devi andarmi dentro la sera di sti vai.
1: No, ma lui che fa?
0: Poi che te beva, ma non ti te vedi? Pare che ti te gabbi caga in busana. Ma secondo ti vengo qua a parlare di tu, va, non so. Ma me con laurea fa un goldo che tu va tutte domeneche. I cani dei tuoi morti.

0: pizza dei fundesi è come quello degli angeli, ma tu vai, no, cazzo! Sai che me va via in sega una?
1: Ma sono nervoso qua!
0: Che fa così?
1: Dottor Feci! Ma cosa le è successo? Porco di vomito, cos'è, dottor Feci?
0: Ora, se domenica e mi mangio insalata russa, che le metto via un pià? Ora, se porta via sti va, sarà mezzo chio, che passo bene. Chio de morti cani, altro che...

scaffaldo, fa fame una doccia del vomito, e ancora la beva il caffè. E di domenica chiederà anche alternare anch'io in casa. E adesso mi tocca andare a casa che ho tutti e quattro i fiori con la diarrea. E st'altra che mi dice cosa ho sposato un dottore a fare che si è sempre fora. Aspetta che mi mette la tutta stagna panettare a merda dei tuoi fiori. Che manca solo che mi si ingolfa il motore. E no cazzo. No uno, tre gol d'unico, ci ha passato l'elica tre. Ma vaffanculo.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: E insomma, se possa, mi ricorda che siamo venuti a fare qua in mezzo ai scoazzi, ma cosa è giusto che troviamo?
2: Non si perde, guarda chi butta via di tutto, sa!
1: Ma che schifo, ma oh, che schifo!
2: Metti che troviamo un televisore, una lavatrice, o un ferro da stiro, magari!
1: Ecco, come che troviamo?
2: Se mettiamo in strada con un banchetto e facciamo il mercatino dell'usato, no? Tu sai il cane che facciamo?
1: Può servirne sta roba qua?
2: No.
1: Ora mio. E questa?
2: No, neanche
1: questa. Quindi va la cosa che ho trovato, anche roba strana.
2: Ti ha finito di mostrarmi tutta la roba che ti tiri fuori?
1: Ah, che sei proprio strana sta qua, cosa può essere, no?
2: È giusto che sia.
1: Mezzo, pensaci adesso, faccio così, e la sfrego e anetto e viene fuori il genio della lampada.
2: Che ne avevo detto stamattina di Tony Tangesi, che se no dopo ti sta male, non ti vedi che ti sta male?
1: Mi interessa, adesso provo adesso.
2: Fioi, sono qua!
1: Che paura, cosa sei?
2: Fioi, sono qua, dai, chi è che mi ha chiamato, dai?
1: Non posso credere, sei il genio, ti ha visto che non ti credevi.
2: Scusa, ma ti sei proprio il genio della lampada? No, Fiore, mi dispiace, ma mi sono fatta.
1: Fatta.
2: Allora in che stati?
1: Ma fatta? Ma adesso abbiamo un diritto a tre desideri.
2: Cioè, se posso, capito, da accendere, Fiore, per cortesia.
1: Sì, non avevo mica. Fate come primo desiderio, adesso voglio che tutte queste scoasse qua diventa tocchi di roba buona.
2: E secondo voi altri, se c'era buona a trasformare scoasse in tocchi di roba buona, noi trasformavamo per me.
1: Ora che fatta esiste qua? Ma che fatta ti sì?
2: Ma fatta di cosa? Un fiano di tutto, più in quello che si trova, sapete no che momento, no che sei?
1: Allora, come secondo desiderio...
2: Oh, Fioi, vinta l'ansia sta autoradio, Non ti avevo la mia rubata, no? Ma sei fuori, che ho fatto a me, no? Dai, vi adago dopo, così anche il secondo desiderio se ne dà intanto, va bene?
1: Oh, ma fatta? Ma che lezze grande che ti dà?
2: E se puoi sentire meglio con la poesia, no? Fatta? Ma che naso grande che ti dà? E perché così vado meglio a tirare su e roba, no?
1: Che figata, mia amica!
2: Fioi, deve una mossa, Fioi, con sto terzo desiderio, che i cinque che andranno a fare che il paio Robin Hood?
1: Sì. Allora mi...
2: No, scelgo! Scelgo mi!
1: Io, no!
2: Fioi, veloci, con ancora tre secondi, dai! Dai, veloci, dai, muoversi, dai!
1: Mi voglio!
2: Fioi, mi dispiace, il tempo si è scaduto! Comunque, ascolta, non avresti mica mia ira di prestarmi! Dai, metto un caffè!
1: Non avevo mia ira!
2: Non avevo niente! E ora addio! Addio!
1: Si sparia! Oh, ti ha visto, non ti credevi! E mi dice che era proprio... è affatta, che c'era!
2: È affatta, Tigeni! Ma ti chiedi da skate?
1: Ti che la schiena?
2: Sì, non vuole niente! Ma è che ti cagli prima, dove sei? È scansato, non ti cagli niente!
1: Ma l'ha fatta magia, no?
2: L'ha fatta magia, ne ha fregato i schiena! È tutta colpa tua che ti ha visto fregare che roba è! Continuaste a...

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi e bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: Steve Crapper and Duck Dunn.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Ma vi ricordate i bei tempi di quando si poteva uscire, andare ai concerti e cantare tutti quanti assieme? Io spero che tornino presto e vorrei ricordarveli con questo pezzone qua.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. E tra ritmo e movimento con noi si tiene il tempo. Ciao belli dal vostro My Jockey Maus Martinelli. Secondo appuntamento di giugno 2026 con le 15 tracce dance più forti del momento. Tenetevi forte, c'è da divertirsi con noi. Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al mix and play.
1: Il podio della settimana scorsa
0: sull'Olimpo c'erano le tre più forti: Number 3 per Bibi Rexha e Fedliz, New Religion. Seconda la coppia Lady Gaga Doci, Runaway. La vetta se l'assicuravano gli olandesi Another con i 54 Ultra, Talk to You, numero 1.

0: Exclusive Dance Chart. Lascia la chart questa settimana.
1: Saluti, saluti, salutiamo in uscita Carmine Razzac e Raf Marchesini, Danzando Lambada. Ciao belli.
2: Danzando Lambada.
3: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Oh, Vumola Exclusive numero 15. Accendiamo i motori.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: E rimarrà con noi per un po' di tempo la nuova degli Hotel St. George, You Dan Dan, alla posizione numero 15. Abbiamo aperto così. Passiamo alla numero 14. Hit storica rimessa a nuovo. Frank

Exclusive Dance Chart. Il ritmo sale, l'energia cresce. Ecco la nuova di Tino col baffettino magico. Purple Disco Machine cambia registro e firma un pezzo che è molto più di un semplice singolo estivo. Disco Sherry aprirà le sue serate al Pur Pasha di Ibiza. Disco apripista, pezzo d'artista, numero 13.

0: tuo mi piace.
1: Ma fatemelo ringraziare, Pippo Landro della New Music. Per la numero 12 ci regala davvero un pezzo esplosivo con Ramon Ramonito e Raf Marchesini. Ci portano in Brasile con Los Niños del Barrio. Exclusive Dance Chart, una classifica danzante per un popolo super brillante.

la storia racconta di tre producer australiani che hanno rivisitato con house fresca e moderna una vecchia hit di Sophie Ellie Braxton, la ricordate? Groove Jet, If It Is In Love. Eccola ricampionata e rimessa a nuovo nel progetto Not Without Friends Remix Number 8.

0: player in questa prima parte alla Exclusive Dance Chart con Ramon Ramonito, Hotel St. George, Frank Moiraghi, Purple Disco Machine, Elettra Lamborghini, Topic, Becky G. Fate le valigie, vi porto a spasso nel tempo con il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Malcolm in di nostra vita correva l'anno 1998 con Molly Molella e Phil J. La traccia With His Ring Let Me Go ci regalava la featuring del rappers Fast Eddie degli allora, Heaven 17. Disco Flashback, Eurodance.

0: Tra poco ritorniamo qui.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Saliamo di una posizione. Ci sono le sonorità latineggianti di Saif che diventano travolgenti. Buona domenica, suona in settima i più belli.

0: domenica.
1: La Febbre Sole, numero 6. Super salita e super nuova entrata per Noemi, tra attrazione e desiderio di riscatto. Se non ti piace questa canzone, sei davvero matto. Numero 6, ai più belli d'Italia, Noemi.

0: statuto ID.
1: Aspettando l'uscita del nuovo album di Ultimo, prevista per il 19 giugno, ecco il brano che lo precede, Romantica, Ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Numero 5, Paola Iezzi e il suo ultimo capolavoro Dance.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
3: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
0: E tra ritmo e movimento con noi si tiene il tempo. Ciao belli dal vostro My Jockey Maus Martinelli. Secondo appuntamento di giugno 2026 con le 15 tracce dance più forti del momento. Tenetevi forte, c'è da divertirsi con noi. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al mix and play.
4: Il podio della settimana scorsa
0: sull'Olimpo c'erano le tre più forti. Number 3 per Bibi Rexha e Fedeless, New Religion. In seconda la coppia Lady Gaga Doci, Runaway. La vetta se l'assicuravano gli olandesi Another con i 54 Ultra, Talk to You, numero 1.

0: Exclusive Dance Chart. Lascia la chart questa settimana.
1: Saluti, saluti. Salutiamo in uscita Carmine Razzac e Raf Marchesini. Danzando Lambada. Ciao belli.
2: Danzando Lambada.
3: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Oh, boh, boh, la esclusiva numero 15. Accendiamo i motori.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: E rimarrà con noi per un po' di tempo la nuova degli Hotel St. George, You Dan Dan, alla posizione numero 15. Abbiamo aperto così. Passiamo alla numero 14. Hit storica rimessa a nuovo. Frank Moy-

Exclusive Dance Chart. Il ritmo sale, l'energia cresce. Ecco la nuova di Tino col baffettino magico. Purple Disco Machine cambia registro e firma un pezzo che è molto più di un semplice singolo estivo. Disco Sherry aprirà le sue serate al Pur Pasha di Ibiza. Disco apripista, pezzo d'artista, numero 13.

0: tuo mi piace.
1: Ma fatemelo ringraziare, Pippo Landro della New Music. Per la numero 12 ci regala davvero un pezzo esplosivo con Ramon Ramonito e Raf Marchesini. Ci portano in Brasile con Los Niños del Barrio. Exclusive Dance Chart, una classifica danzante per un popolo super brillante.

2018 la storia racconta di tre producer australiani che hanno rivisitato con house fresca e moderna una vecchia hit di Sophie Ellie Braxton. La ricordate? Groove Jet, If It Is In Love. Eccola ricampionata e rimessa a nuovo nel progetto Not Without Chance Remix Number 8.

0: Player in questa prima parte alla Exclusive Dance Chart con Ramon Ramonito, Hotel St. George, Frank Moiraghi, Purple Disco Machine, Elettra Lamborghini, Topic, Becky G. Fate le valigie, vi porto a spasso nel tempo con il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Malcolm di Nostra Vita correva l'anno 1998 con Molly Molella e Phil J. La traccia With This Ring Let Me Go ci regalava la featuring del rapper Fast Eddie degli allora, Heaven 17. Disco Flashback, Eurodance.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.